Ti voglio parlare di questo mio momento, mentre il sole non ha più riflessi. Mi sento solo, non posso più aspettare. Senza te non so che fare. Mentre il tempo passa e va, quanto ancora mi passerà. La stessa